0: L'Expresso, l'agenda culturel. L'Expresso.
1: L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

0: L'Expresso, l'agenda culturel. L'expression, l'Expresso.
1: L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.